0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custoditi ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Liturgia della parola. Prima lettura. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Seconda lettura dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie al Signore.

0: o pão eterno, o pão que Deus nos dá, o pão que nos sacia plenamente. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento do céu que nos alimenta. Pedimos a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos sempre sermos generosos, cada um dar o pouco de si, para que Deus faça a parte dele. Deus não salvará o homem sem o homem. Deus não nos salvará sem a nossa participação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que possamos sempre sermos generosos com a igreja, com Deus e com nossas famílias. Fiquemos de pé, vamos professar professione de fede. Insieme. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, in quale fu concepito di Spirito Santo, nacque di Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Invochiamo il Signore Gesù perché venga in nostro aiuto, come in tempo è andato incontro alla moltitudine che lo seguiva. Apra la sua mano e sazi ogni vivente. Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, sazia la nostra fame.
1: Signore. La Chiesa, senza compassione per folle che, assettate, cercano un senso all'esistenza e indichi con le parole la vita del Signore Gesù, colui che può colmare la fame di verità. Noi ti preghiamo.
2: Signore Gesù, sazia la nostra fame.
1: Per i poveri e gli affamati nelle nostre società, affinché le azioni di gruppi, individui e organizzazioni a favore dell'eliminazione della fame siano guidati dalla luce dello Spirito Santo, noi ti preghiamo.
2: Signore Gesù, sazia la nostra fame.
1: Per i cattolici, affinché pongano la celebrazione dell'Eucaristia al centro della loro vita, che approfondisce le relazioni umane e li prepara l'incontro con Dio e con i fratelli e sorelle, noi ti preghiamo.
2: Signore Gesù, sazia la nostra fame.
1: Per coloro che hanno reso questa terra un luogo abitabile e prospero, nonostante le difficoltà di accesso, l'ignoto e l'incertezza, affinché il Signore della Messa li ricompensi e ispiri le giovani generazioni a custodire l'eredità, la fede, l'amore per la natura e la sollecitudine verso gli anziani, noi ti preghiamo.
2: Signore Gesù, sazia la nostra fame.
1: A tutte le famiglie che si impegnano per realizzare questa festa a Valle Veneto, con dedizione, unità, fede e la speranza che questa tradizione prosegua, noi ti preghiamo.
2: Signore Gesù, sazia la nostra fame.
1: Il rendimento dei grazie per il 140° anniversario dell'arrivo del Pallottini in Brasile, affinché la testimonianza dei sacerdoti missionari che ci hanno preceduto continui a produrre frutti di santità, comunione e servizio, noi ti preghiamo.
2: Signore Gesù, sazi la nostra fame.
0: Attraverso di te, Gesù, affidiamo al Padre, nell'amore dello Spirito Santo, il nostro bisogno e la nostra preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalla tua mano questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e della tutta sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliamo questo sacrificio spirituale. Transforma anche noi in offerta perene a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benederti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ti hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto. Nella stessa della domenica senza tramonto, quando la umanità intera entrerà nel tuo riposo, allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia, con questa gioiosa speranza. Uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, ó Padre, fonte de ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistério della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ti riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa León, il nostro Vescovo Leomar, i presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella tua speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. A mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Vincenzo Palotti e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, per tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Por Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Sorelle e fratelli, obbedienti alla parola di Salvatore e formati al suo divino insegnamento, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, la stessa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede che la tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare della tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Vi benedita Dio onnipotente per l'intercessione di San Vicente Palote e per la Madre Medianeira, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.